refinane e min jogi do refinane goto ta dari fu jangide ne do wiete école franco arabe siyat faito sire gamia to non jangide nen tawa kamen to koyde wudu do fem no sinado e matina gettali gamia fa ko batti batti mudum ma bitto jande foti bitto jande foti e hanime mo fu jonka sa wada solum mudum wadda suka mudum ma wadda jonkan suka e mudum de jangide école franco arabe siyat de sire gamia do ta dari bobbe bi gonga e bi godi cuudi mabbe hande jon jangide pette biete de couprimé de do cuudi daga go didi fa tati fa cuudi hande jeego kanum be godi dom daga CICP CE2 SM2 cuudi di dom be godi dum de jangide mabbe école franco arabe siyat dum be bi bo gonga an mosuka mudum jangata daga suudu arandul fa suudu

tatabul we biete tuba kule sei fa se deux fou a yobata ma don kede photo la se sapu djoy me am mo suka mudu lati kesobo joba kade photo tati koloje ma gonga suka ma o jabama de jangide mabbe mo daga chudi sem fa chudu sem deux non daga chudu na yabol fa chudu djego yabol am mo suka mudu jangata do fou a yoba non kede photo la se didi am mo suka mudu lati kesobo joba photo tati koloje ma gonga suka ma da o jabama de jangide mabbe école franco arabe se yati fa to sire gamia be godi kade jangide fa to college bo tarali daga chudu djidi da fasu du jertabul mo biete tuba kule 6e e 5e am musuka mudun jangata don ajobata ma don cede photo la soji nayi e joy bitta joba photo nayi am musuka mun lati keso am musuka mudun natta jangide mabbe nengi ayno kado mbu wutori fato min bi min matna kanu non be biwa gonga e be godi to himbe jotto to wiete antenna be godi dum de antenna don bo am mo daga dubi jenai fa dubi sappo e jego kanun jotto de antenna mabbe dum am mo suka mudun jotto do fu bo ha ajoba wa bo don cede photo helne e photo la soitati e joy bitta gadda saaja kokoliri no be bi matne don kanun non fal dum bo be bi bo gonga école franco arabe siyati netawaka ma don de sire gamia fato badere bason non ne wodaki jangide mabbe mawne bietene sejo gamia ne dum battu don non jangide mabbe si yatti nen ne woni ta dali bo be bi bitto jande foti do be matina do himbe ma bitto jande ngol to do jango daga jango le tubako gonngo lo balde mudun jedidi fa balde maggo sappo nayi be garam be dema de boraje mabbe kanude remego be garam be dema dum be matina bo ma jande fudataake ma don de jangide mabbe nem daga le tubako gonngo lo balde mudun sappo e jeego nen be puddan jonka sa jangino be bi bo be puddi jabugo himbe ko be puddi himbe nan e be jaba indeji mudun ko dul labane bo awa noddi lambaji dido banji e go jego e jenai jedidi e tati jenai e go'o jenai e go'o ma bo banji e go'o jego e nai didi e jenai jego e jenai go'o e jedidi ma bo banji e go'o jenai e jego didi e jedidi jetati e jetati kambe école franco arabe siyati kambe wi matine dum be gonan boy be jaba sukabe daga jande jetati subaka fa jande joy kikide no mo dow witori min bi min matina on kanu non abaji di eji fenane di min degi joy subaka ne done butu mun non amma mi anana yaru adigi ton irefenane gonwoto non watangen jimi e ngira yeto sesa

0: ma sono Carreta, siamo Sve Nasera. Pure con Gina, Gana, non sei, Gina, qua. Però non la chiedo a me, lei è male. E questo, Gina, ne è, quando so, che ne è, come da che sale, come... Non la so, ma insomma, cassa, ma figo, sarà, da... Ma e senza niente non abbiamo che bella su molto via per essere una compensi da capito a cominciare una vita a quepre qui questo non con noi con le cure a quepre quindi da sassi cade ma e non ha avuto dottore vuole brano di Because I'm going to go to the house.
1: Mo ka son mi, mo se se mo de se he won, mi ga de yin.

0: da vedere il tavolo, però meglio inizio scappando con la sua
1: Thank you.

0: bolaje odari nunnonu jande woni e yahira nunnonu hande joni jande daga janginobe fa jonka sa jangobe nunnonu woniri de bolaje mudum tadari nyande mawne lewtu bako goddo goddo balde mudum nay dennun o wari o wosi de bolaje ko dudi o fuddi o sagu tadari bo no yahi kofo o yahi mono o witti bokade o yahi lume o yahi fatto plateau de plateau dum o yahi jangide mawne fatto port nouveau jangide mudu biade lycée bienzin o yahi dum o yahi lycée de jeune fille jangide to sukabe robe jangata o witti o yahi dum fatto tofo fatto fa fatto nun o yahi fallon o yahi jangide de don o yahi o dari nonon be goni be gadda golleji mabbe nonon golleji din diddir faaka joni nonon be goni be golloro saddo maaji irayi di non be goni be keba ta dari bo o nani ma gonga o yi bo ma gonga ma sado maji na hakde jangide den ga goddum bane o tawi ma janginobe he wala e hejibe janginobe kanu woni e jaccibe o tawi bo kaden ma tuudi jangirdi kanun kanu boko woni e jacci de boraje den o tawi bo ma sukabe wonbe e janga kanun buri kade tuudi din nem fato sukabe watta nun jande fa kaden tuudi woni e jaccibe tarari janginobe woni e jaccibe o yahi dum do hubutu o yahi o yidum no yahi fato lycée technique pobebo o tay fa joni sado maaji goti dinnu o tay fa tombo janginobe ben be jacci tuudi bo kaden e jaccibe kanko minisijo wi gonga o wi e hanime gonga jonka sa o witta kaden be darito o darito kambe gouvernement kambe gonnante leddi meden bene be dara nonnon be gatta ko sado maaji di do hubutu be gara be ikkina dum ga goddum bane notta ko be janginobe beyde notta ko tuudi mahe notta ko leddi meden bene jande yaha yeso notta ko leddi meden bene jande watte kaden semme bura hande ira inun be bi gonga sani dar notta ko be kaden dum jehe dum watte semme bura kaden hande ira inu goni den jonnini o yibo gonga o daraki fa joni o yahan buraje koddiide bo departementaji koddiji o yahan o woso o dara be don bo no golleji mudum no sado maaji no nun woni fatto mudum sabu majjo wi gonga o fuddiya fatto leddi zoo fatto departement zoo o witta kaden o yahira fatto colline o yahira jonka sa koddi koddiidi no kanko minisijo on o haali bimmi matina on kanun no e nda fatto leddi janandi matinen be ko jogide
1: FM nosna
0: gonga fatto leddi janandi e puɗɗira république démocratique du congo fatton tadari fu fatto baadere mabɓe biyata kinsesa anni ɗum

kuka soda ka yina wa demo alai gara nimo biature alfa foto sete mo ngula no so so le pato sino le wei.

la maestra Wiro, ma è la sua ma. Se te sono a cannintemo, sono a patea.